Suveris con loretta, gavina nera sulle mie dita, vedita, parari di

kuşkilla sureri se kallareta gabina nere sure bigira beti da parar gishotan Suveri se collareta, gabina nere sure bigira, beti da parar gishotan.